0: chiocca. Sulla pista indiavolata lì per lì l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata.
1: Hi, this is Kygo.
2: Stargazing. Todos los éxitos, a todas horas, todos los días. Play FM.